0: 3, 2, 1.
1: Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. No.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

0: Sì. Sveglia, ho capito. È ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: Ionè.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Oh!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che chiesto, do che date, e ci ad aver vaffamocca, le murte da mamete, e chi te murte, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti rivi le pila alla gamma, che è un lenghe 2 metri, che se c'è un ambrighe mezzo alla raggio della bicicletta, ti ricovera all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

pomeriggio sa che Micio e a tutti. Ho fatto una prova con le cuffie tramite Bluetooth, ma non si sente niente.

Ciao Ciro, ciao Felix, Paola, ciao Angelo Baffo, ciao De Crow, ciao Panice.

Ciao Grazia, ciao Enderio, ciao Janes, ciao Azurza. Next track is new. Para tutti.

next track for tutti and activity people.

Paola, prego. Destination. Buonasera Lumi. Ciao Janes.

My friends, next music for all Italiano. Club music.

0: Saluto Andika, Marika, Kevin, Dior, Janet.
1: Poi giuro che ti porto via da zero. Uno.
0: Saluto Rotwell, saluto Das, saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Grazie della buona diretta, io vi dico buona musica.

e buona domenica a tutti voi. La prima song, Acqua Chiara, tutta per voi.

C'è un posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

saluto la mia amica Maria che mi sta ascoltando dall'esterno. Adesso arriva Alessandro Fiorello, ferma su treno.

0: sta arrivando Andrea Z, tu non vali niente. In console DJ Babbi fino alle ore 20. Dopodiché passerò a console a Kami.
1: Cosa vuoi? È fernuto che sta storia, ma lo tu da me non viene dai soli due scuse.

Micione, bravo, bravo come sempre. Buona domenica a tutti, ragazzi. La prossima arriva Scapra. Tu mi rubi l'anima, remix.

Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Un cielo azzurro, un grano biondo, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto picchiere.

La prossima song la voglio dedicare ai miei titolari, a Shakira e Micione, Biagio Antonacci, in mezzo al mondo, tutta per voi.

0: sapere chi sei. Ciao.
1: Adesso arrivano i Moda, Dove sempre solo. La dedico a tutti voi in radio. Tutta per voi, anche per le persone che ascoltano dall'esterno.

song che lo dedico è per Maria, arriva il tuo Franco Stacco, la foglia di bambù, tutto per te.

volare. O quando mi guardo a ridere, troppo bello so che succio blu. Tu mai potessi immaginare qual è stata quella cosa che mi ha fatto innamorare. E quella

La mia diretta è giunta al termine, io per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micione, saluto Bunny, Melody, Usp, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Nico, Cami miei che passerò con Sol, saluto Jessie. Saluto Pirlotto, Whisky, saluto Enrico e Corsara, benvenuti con noi. Ciro il Vecchino, Paola, Felice, Elise, Tecro, Fenice.

saluto Andica, Barica, Kevin, Vio, Janet, Azzurra, Anna, Dust. Saluto la mia amica Maria, la mia amica Perla che mi hanno ascoltato dall'esterno. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno. Un grazie va anche a voi.

noi ci sentiamo domenica alla stessa ora. Io vi auguro buon proseguimento con Cammi, buona musica, ciao belli, alla prossima!

0: Ooh, yeah. You know, I want your money. I've no excuse.
1: Hey, buonasera Radio Sole Luna.
0: Take me and
1: grazie baby per il passaggio di console.
0: Make a trade with you.
1: Buona domenica sera a tutti.

salutiamo con un saluto, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano dai vari social. Ovviamente i nostri titolari Shaki e Micho.

veramente vado a salutare questa bellissima chatina, bella colorata, e vado da su e giù. Vado a salutare a Daras che ha fatto la diretta alle ore 18 con i suoi remix. Vado a salutare a Anna, a Rottweiler e a Kevin. Vado a salutare a Yane, a Vio Viorel, Marika e Andika. Vado a salutare a Fenice, The Crow e Alize. Un saluto per Felix, Paola e Ciro Becchino, Corsara e Enrico, i nostri bottini whisky, Pirlotto, Bani e Melody. Un saluto alla nostra Jessie, a Nico e la sua radio Ideal. Saluto a DJ Bello, DJ Giuseppe, a Baby, grazie anche per la passaggio di console, bella musica. Il nostro Hulk. E sono arrivati in cima a Shaq e Micho.

Grazie a tutti per la buona diretta, a voi buon ascolto. E ovviamente si parte con una dedica per la DJ uscente, per la nostra baby.

0: Birillini bianchi, i nostri moderatori, una variante italiana,
1: come finire,
0: però il cantante non è italiano. Morire

0: Bravissimo. Adesso andiamo per i birillini oro. Con questa occasione vado a salutare a Claudio. Benvenuto a
1: Stagioni
0: Radio Sole e Luna e in console c'è Cami.
1: io resterò qui accanto a
0: Buona
1: te
0: domenica anche a te.
1: perché il mio cuore
0: E
1: conosce il
0: andiamo ad
1: suo.
0: ascoltare Vittorio Romano, L'amore non
1: Ti ho
0: invecchia mai.
1: incontrata quasi per
0: Grazie
1: destino
0: Claudio, a te buon ascolto.
1: con un sorriso
0: Per i
1: dentro gli occhi
0: over.
1: tuoi.

0: Se un giorno chiuderò gli occhi, l'ultima cosa che vorrei vedere sarà il tuo sorriso davanti al mio. Perché il tempo può portarci via la vita, ma non potrà mai far invecchiare il nostro amore.
1: È vero, l'amore non invecchia mai e non ha età. Quanta verità!

per la nostra Shaki, Renzo Bellano, amore di velluto, tutta per te, Shaki, buon ascolto.

abbiamo ascoltato il Minore Celentano per DJ Micione. Adesso andiamo a ballare un po' una bella tarantella napoletana. Gira gira bella mia, tutta per voi ascoltatori di Radio Sole e Luna. Buon ascolto.

0: continuiamo con una bella canzoncina spagnola. Cada vez que te miro se me guida el alma en paz. Più o meno ho capito il titolo, ma non tutto. Grazie baby, buona serata e buona cena. A domenica prossima baby. Ecco, questo lo dedico a Jessie.
1: Me gusta cuando te acomodes el cabello.
0: Tutta per te, Jessie, buon ascolto.

Questo è un altro grande al musici francese. Non so se vi lo ricordate. Brano sicuramente.

gli piace la musica country? Allora dai, tutti a ballo, Marie, tutta per voi. Forza, si balla!

ti ricordo che alle ore 21 ci sarà lei Shakira con tanta bella musica, alle ore 22 sarà Dr. Step e basta. Magari qualcuno vuole continuare dalle 23.

per tutti i maschietti di Radio Sole e Luna e tutti i nostri ascoltatori. E Rama è l'ultimo cuore senza difese, tutta per voi, buon ascolto.

0: saluto Matteo e ti ringrazio che mi hai sempre dato fiducia.
1: Ho fumato un po', che era un po' lunghetta. Andiamo a ascoltare il Pietro Galassi, Tra cuore e ragione.
0: Tutto inutile, è innegabile.
1: Per tutte le copiette di Radio Sole e Luna. Buon ascolto. Inutile.

0: Vado a salutare a Tony Tiff, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console c'è Kami ancora per poco.
1: sentir vivo anche se a volte non ne sei certo. Questa ragione che invece potrebbe
0: Preparatevi perché arriva lei, Shaki.

0: cuore delle.
1: È arrivato anche il nostro dottore di Radio Sole e Luna, VJ Step, che lo ascolteremo alle ore 22.

vado a salutare anche a Fatti Zero e Andrea, benvenuti a Radio Sole e Luna in Consolce Cani, quasi a chiusura. Eh sì, sono arrivata quasi alla fine della mia diretta e vado con penultimo brano, Romeo Santos e Prince Royce, Frecce. Tutta per voi, ascoltatori di Radio Sole.

queste note musicali, con questa bella baciata, io vi saluto e ringrazio a tutti voi, anche a quello che ci ascolta dall'esterno, e non andate via perché arrivano i sciacchi con tanta bella musica. Dopodiché ci sarà Dr. Woj Step.

Grazie circolare a tutti, sa che sei pronta? E quindi buona diretta Shaki, noi ci sentiremo forse settimana prossima. E buona diretta Shaki, grazie a tutte, un bacio e un abbraccio circolare.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Ma quanta bella gente! Buona domenica a tutti! E benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Cami, ottima diretta.

e bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Daras e Baby. Iniziamo subito i saluti, sempre va, soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a lui e a Tony Giff, a Daras, Azzurra, Rottweiler, a Carlotta, Vio Viorel, alla Marica, Fatti Zero, Andica, Feniste Crow, Claudio, Alizé. A lei, anzi a lui, a Felix, ai due nuovi arrivati e benvenuti nello staff, Corsara ed Enrico, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. All'amica Paola, a lui, meglio non nominarlo, però lo devo fare per forza, Ciro il Becchino, all'amica Maria, a Jessie, a Cami, Andrea, la Rita, Nico, DJ Bello, dottor DJ Step, che prenderà console subito dopo di me, alle ore 22. A dottor DJ Step, sì, ok, a Hulk e poi a Micione.

caro Ciro, a me malincuore, ti devo salutare. E poi mi porti sfortuna tu. Comunque, grazie a tutti per la buona diretta, sempre un buon ascolto, una buona musica e soprattutto buon divertimento. Stasera ci sarà anche una bella barzellettina, ragazzi? E loro sono i Queen, Want to Live Forever.

0: e si parte con la musica di Shaki. Come sempre io farò ascoltare qualche musica straniera e poi tutto italiano, ok? Si parte?
1: Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar.
0: Dai, cominciamo con Gabri Ponte, Viento.
1: Viento.

Arrivano loro gli Scorpion. Send me an angel per tutta la chat. E poi ci sarà la prima richiesta.

0: spazio richiesta.
1: La prima richiesta, Alessandro Fiorello, vivo sul e te. Io leggo come è scritto, perché io non sono napoletana. Questo brano me lo richiede Enrico per la sua consorte Corsara.

Ragazzi, io ho i privati pieni, fatemi mettere anche la mia musica. Adesso faccio un'altra richiesta, poi chiudo, chiudo le richieste.

0: Seconda richiesta. Nei giardini che nessuno sa, Renato Zero. Da Hulk per te, Fati.
1: Senti quella pelle.
0: E poi passiamo alla prossima richiesta.

Allora, ragazzi, la protezione è stata disattivata. Io non la posso, non la posso lasciare disattivata, eh. Ecco, se entra, entra, se non riesce a entrare, pazienza.

0: ed era Renato Zero nei giardini che nessuno sa. Da Ulca a Fati. E arrivo alla prossima richiesta.
1: Spazio richiesta.
2: Pigliatelle come vene.
0: Pigliatelle come vene. Madonna. Allora, questa è una richiesta di Tony. Buon ascolto, Tony. Buon ascolto.
2: E non cercai capì.
0: E poi c'è un brano per Micio.

0: e loro sono i ricchi e poveri. Voglio stringerti ancora. Questo è per te, Micione.
1: Cosa fa?
0: E poi ci sentiamo una barzelletta, eh?

0: ed erano i ricchi e poveri, voglio stringerti ancora. Da Shaki Amicio. E ci ascoltiamo la barzellettina, eh?
1: 57 anni fa partì un ragazzo da Bari, andò a fare i carabinieri a Milano e la mamma dopo 2 mesi scrive al figlio questa lettera. Io leggendo la lettera ho pensato se la mamma è ad Axi, figur tu fighi. E se il figlio è come la mamma, ha contagiato i colleghi, ecco che vengono fuori le barzette sui carabinieri. Immaginate, questo ragazzo parte, va, viene qui a Milano a fare i carabinieri e la mamma dopo 2 mesi scrive così. Senti il contenuto di questa lettera. Un po' di musica ce l'abbiamo in sottofondo per... Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perché tu sappi che t'ho scritto. Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere che te la rimando. Scrivo lentamente perché so che non sai leggere in fretta. Tuo padre ha cambiato lavoro. Adesso ho 800 persone sotto di lui. Taglia l'erba al cimitero. Il tempo qui da noi non è brutto. La settimana scorsa ha piovuto solo 2 volte. 2 volte in una settimana. La prima volta per 3 giorni, la seconda per 4 giorni. Tuo fratello Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la macchina. È sceso e ha chiuso di scatto la portiera, lasciando dentro le chiavi. Quindi è dovuto tornare a casa, prendere il secondo mazzo di chiavi e così anche noi siamo potuti uscire dalla macchina. A proposito della giacca che mi avevi chiesto, tuo zio Piero mi ha detto che spedirla con i bottoni sarebbe stato molto caro per via del peso dei bottoni, allora li ho staccati. Se pensi di riattaccarli, te li ho messi tutti nella tasca interna della giacca stessa. Tua sorella non ha ancora partorito e non so dirti se avrà un maschietto o una femminuccia, quindi non so dirti se diventerai zio o zia. Caro figlio, volevo metterti anche un po' di soldi, ma avevo già chiuso la busta.
0: Michele Zarrillo, Sal da Vinci, 5 giorni. La voglio dedicare a tutti gli oro.
2: Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Andrea è uno scapolone, però lo vogliono tutte, ma non se lo piglia nessuna. Infatti mi è arrivata un'altra richiesta.

0: spazio richiesta.
1: Ma si vede che conosce i tuoi gusti musicali, Andrea. Questa signora qua, che non ti dirò mai poi mai il nome, ti dedica Dolce Uragano, Gianni Bella.

Poi che fa Andrea? Va di moda, no? Buonanotte Foxy, che domani devo andare a scuola.

dolce uragano, tutto per Andrea. E passiamo al prossimo brano. Io questo brano l'ho scaricato proprio ieri sera, non lo conoscevo, bensì che è molto molto vecchio, minoraitano, apri le tue braccia e abbraccia il mondo. È un brano che dedico ai

0: Buonanotte, Bobby.
1: Benvenuti a tutti su Radio Sole Nuvole, alla console DJ Shakira.

0: Il micione innamorato. Sappiate che il titolo non è questo, è un altro titolo, l'ho solo inventato io sto titolo, perché questa canzone me l'avevano già fregata.
1: Nella notte, tomboloni, colpi e botte, che succede giù in cortile?

0: richiesta.
1: Torniamo seri. Beh, un brano che Micione mi dedica ogni tanto. Poesia, Don Bachi. Grazie Mario.
2: Che non ho mai creduto nell'amore. E a niente che facesse batter.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.
1: Per i birilli blu. Anche per il signor Killer. Per il signor Gigino. Omar Codazzi, grazie.

voglio fare un piccolo annuncio che vi devo rompere i maroni fino al 30 di settembre. Allora, il 30 di settembre sarà il compleanno di un cantante che io amo, adoro. Il compleanno di Renato Zero, perciò il 30 di settembre, che cade in mercoledì, io, se non è le 20 o le 21, ci sarà uno special.

è arrivato la mia disperazione. Ciao cucciolo, adesso ti saluto meglio, Cucciolo, ti saluto meglio, aspetta, Cucciolo, ma va!

0: Cucciolo, cucciolo,
1: ma vaffan.
0: Ma quando mi piace, quando arriva cucciolo, lo devo salutare in questo modo, eh? Cucciolo, sei contento?

0: Gianni Togni, per noi innamorati.
1: Cos'è che manca a questa notte?
0: Ripeto, per Cucciolo, e sta zitto Cucciolo, per Maria, per Corsara e per Enrico.
1: Ci vuoi parlare?
0: Dai, anche per Rita.

ultimo brano con i saluti. Ciao Rara! Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Ha umma umma.

Un saluto a Tony Ciffè. Stasera voglio salutare, dai. Ad Aras, a Gigino, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Kirler, Rara, Marika, Fatizero,

0: al nostro amico Tecco Rose, a Claudio, a Lisette Felix, Corsara, Enrico, i nostri bottini, Whisky, Melody, Pirlotto e Bunny. La Paola, al suo gentil consorte, solo per poco, Ciro Benchino, Jesse, Cami, Maria, Cucciolo, Cucciolo, ma vaffan, Amalia, Rita, DJ Bello, Dottor Luigi Step. A Hulk, poi chi c'è? Micione. Noi ci sentiremo forse mercoledì, domani no. Largo spazio ai giovani. E un grazie ancora di cuore a tutti per l'ascolto. E spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento.
1: Andiamo!
2: Perché?

Buona serata a tutti e buona continuazione con dottor Vijay Stepp. Buona diretta, Stepp, e come dico sempre, divertiti. Ciao, alla prossima.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: indimenticabile per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Gugge Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Gugge Step.

0: Dottor in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello! Wow! Bello!
2: Bellissimo!
3: Andiamo bene! Proprio bene!

Va bene, buonasera amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Ringraziamo Shaki per tutta la bella musica che ci ha offerto con la sua bellissima diretta, bravissima. E bravissimi sicuramente anche a tutti i DJ che hanno fatto diretta prima di me, perché ormai lo so che sono tutti bravi qua su Radio Sole Luna. E va bene, andremo a trascorrere un'ora, un'ora e mezza in mia compagnia con tanta bellissima musica. Stasera solo musica anni 80, così abbiamo deciso insieme alla regia.

Io vado a salutare tutti gli amici che si trovano già qui nella nostra chattina, tutti voi indistintamente, tutti in generale. E poi saluto Shaki e Micione. E ancora vado a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dai link esterni che ci ascoltano sempre e sono tanti.

va bene, tralasciamo la sigla per andare ad ascoltare il primo brano che arriva dall'82, gli America, You Can Do Magic, America.

E intanto mi scuso perché stava andando un brano qui e mi sono accorto adesso che si era staccato tutto qua, non so come mai. Intanto continuiamo con la musica, arrivano gli Opus, Life is Life dall'84.

E allora abbiamo riascoltato anche gli Opus con Life is Live dall'84. Prossimo brano dall'86, arrivano i Berlin, Take My Breath Away.

dedico tutta per Jesse. Vedo che gli piace, tutta per te Jesse. E invece Patti la dedica a tutti.

Bene, noi continuiamo con la musica degli anni 80, andiamo all'87 per riascoltare anche la bravissima Gloria in Stefan con questo brano Rhythm Is Gonna Sketch You.

87 Gloria Estefan con questo suo brano, con questo suo brano Rhythm Is Gonna Sketch You. Abbiamo ascoltato lei, Gloria Estefan. Prossimo brano Tina Turner con il suo brano dall'89 Simply the Best.

E si continua ancora con la musica straniera, sempre degli anni Ottanta. Ci andiamo ad ascoltare anche questo bravissimo artista Gary Lobb, La Collegiata. Noi tra due o tre brani andremo poi con un po' di musica italiana, sempre dagli anni Ottanta.

E va bene, il prossimo brano ci ascoltiamo Richard Marx. Rig the way it is. Buon ascolto.

allora fate zero la dedica per Rita, Shaki, Jesse, Micio e Dot, per me naturalmente. Grazie Pati.

Noi continuiamo ancora con la bella musica, ci andiamo ad ascoltare ancora un brano straniero, lei Whitney Houston, You're Still My Man, dall'87. There's a bond between us that hasn't been broken yet. E diamo la buonanotte a Amalia.

E così abbiamo riascoltato la bellissima voce dell'indimenticabile Whitney Houston, You're Still My Man dall'87. Prossimo brano arrivano Carrara con Shine on Dance.

Salutiamo Tony, mi pare che va a dormire. Ciao Tony, buonanotte. E allora il prossimo brano invece va in dedica da parte di Fati Zero per Shaki, Renato Zero, ed io ti seguirò dall'81.

E allora, ed io ti seguirò, brano che andava da Fati Zero per Shakir, Renato Zero. Prossimo brano arriva Gianni Bella, Chi dorme più, 1980.

E così abbiamo riascoltato anche Gianni Bella, Chi dorme più. Era un brano del 1980, passiamo all'82 per riascoltare Vasco Rossi, Splendida giornata.

E qua su Radio Sole Luna abbiamo ascoltato anche la voce di Vasco Rossi, splendida giornata, era l'anno 82. Prossimo brano lo vado a dedicare tutto per Fati Zero, Toto Cutugno, Serenata, 1984.

allora abbiamo dedicato anche questo brano per Paty Zero, Serenata, Toto Cutugno dall'84, e andiamoci a riascoltare questo brano di dall'album Profumo, Gianna Nannini, abbiamo estratto Bello Impossibile.

E allora amici, abbiamo ascoltato Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Dall'album Profumo, prossimo brano arriva Albano e Romina Power, Sharazan.

E adesso ci andiamo ad ascoltare questo brano dei miei Pooh. Il brano si intitola La mia donna, dall'84 i Pooh. Buon ascolto!

E così noi abbiamo ascoltato questo brano dei Pula, Mia Donna. Prossimo brano arriva Gianni Togni, il brano Semplice dall'83.

non sì, ci andiamo ad ascoltare quest'altro bellissimo pezzo. Lui è Gianni Morandi. Ci ha proposto nella sua carriera tantissime belle canzoni. Una è questa, Canzoni stonate, dagli anni 80.

E abbiamo ascoltato questo brano del bravissimo Gianni Morandi, eterno ancora ragazzino, che ci ha riproposto canzoni stonate. Ancora il prossimo brano arriva da un altro duo, ormai sono rimasti solo in due, erano partiti quattro e sono rimasti in due. Loro sono i Ricchi e Poveri, Mamma Maria. Dopo questo brano passeremo all'ultimo brano in scaletta per questa sera e poi la sigla.

E per questa domenica 13 settembre, quando sono le ore 23:28, andiamo a chiudere con questo brano Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, poi arriverà la sigla. E come dice qua la regia, l'ultimo brano Fati Zero lo va a dedicare per Sciacchi e Micione, io mi associo con piacere.

E va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo terminato e abbiamo riascoltato vari successi degli anni 80, grazie anche alla regia e alla mia segretaria che ogni tanto mi aiuta qui a fare le playlist, anzi quasi sempre mi aiuta, quindi c'è sempre la mano sua anche. Grazie a lei. E adesso andiamo a salutare tutti coloro che si trovavano qui in chattina, tutti in generale, nessuno escluso. E poi salutiamo i titolari, Sciacchi e Micione, che ci permettono sempre di fare tantissime dirette e di divertirci insieme a loro e insieme a tutte le persone che ci ascoltano anche al di fuori dai vari link esterni. Anche a voi radioascoltatori e radioascoltatrici dall'esterno, una buona nottata e a voi tutti a riascoltarci a domani.

0: La musica più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che
2: perdi
0: posso.
2: Il treno.
0: Ti amo, Giovanni, ti amo che posso.
2: Dai, che perdi
1: il treno. Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che posso.
2: Dai, che perdi il treno.
0: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
0: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo, ti amo.
0: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo.

0: Sentici in domani che mi accarezzano.
1: Prova microfono, prova microfono, la corsera nera DJ Radio Sole e Luna alla console.
0: A tu st'amore aspetto ora insieme a te,
1: con la voce di Nino Daura. Voglio

0: Ce ne andiamo a Nina con questo brano che dedico a lei, Shakira.
1: Quante volte
0: Renato Zero, il cielo.
1: Al cielo.

0: vedremo se i titolari mi daranno qualche jingle della chattina, vero Marella?
1: Sì, buonanotte ragazzi, fate buoni sogni e fate bravi, che il micione vi sbrana. Ciao, ciao a tutti, Radio Sole.

Amo, come si bella quando mi dice che può fare amore solo insieme a me. Ma fa sentire la femmina più felice del mondo. Ma sento amato, desiderato. Vieni, stringimi forte, che sei tutta vita mia. Sei tutta vita mia.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Che non trovo mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata, e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre, umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Usse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta, ma si può sapere, non mi è che devo curare le

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.